tiri kutendera chiripo pachirongwa chino chevanhu iti yavantu. Ah, in the rumba mix. Kati Jivara, Kati Faitma.

su impaciu vermacea. Dopo non suonava, non va nello confidenza. Yes, non sono qui tica in the diaspora. Anzi, non mume trucurara ma upenyu e fake in the diaspora. A meno che ti ciò guadere. I just live a normal life. Don't try to impress anyone.